Potimus mai zuttu falla, i fuola Christa lasciat, son olcul da